Laila ze la dona ya na dona ero e numero e apotero ta vole pane gate pinate no valdi tanda mal ken mi tahinna teno che na hno ze pane mi kshore flo mar pane gado ma ero e numero apotero tsaddiqi ma na hno velo hatan wabal hatanu abinu pashanu nahnu

parlamento fa bene, non mi dicendo haribo amoneno. Tiratino e tale gemma e fiat matrizenco haino le nocri. Nel rasco amare il musciacumurat mimmeno, la donna male un savanno a cecmeno.